0: Allo.
1: Mentre saranno.
0: Fichin yata tapno.
1: Nid nid vetaka vetaka. Ayajibo sai meta sai meta. Ayajibo alle.
0: Allo.
1: Mentre saranno.
0: Corse ni yablono.
1: Nid nid vetaka vetaka. Ayajibo sai meta.
0: Allah.
1: Mentre saranno.
0: Ora non ti chiamo.